passione è la vita, quanta passione. È una storia infinita, quanta passione. Un'illusione temeraria, un indiscreto finale. Ai che passione visionaria e teatrale. Le musiche difficili sono spiriti dannati che dal naufragio invocano interpreti spietati.